dale al ritmo, que ese ritmito suena rico. Dale, dale, sube, sube, dale al ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale al ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale al ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale al ritmo.

Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo. Dale, dale, sube, sube, dale ritmo.